0: Con
1: tra
2: ban
3: da
0: con
1: tra
2: bon
3: da
0: con
1: tra ban
3: da
0: con
1: tra
3: bon
1: da
0: con
1: tra ban
3: da.